ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro di cosa, di dare una nipote in matrimonio.